0: mutambino ai go le tswa le ne bo le di doctor wa ra ba go nodi ai ke mo go tla papa
1: yeah.